0: Al gusto de un malo,
1: no quina nale gusto de
0: un machita chapavo,
1: no quina nale gusto de
0: machel chapavo,
1: no quina nale gusto de
0: carvele a un gere gere,
1: no quina
0: nale gusto de gere gere,
2: dai lo cavolo anche to son guava. Fasola telma ko prob da jimas ke chak ngoi la morwal da radio ya undo ko